0: Eccolo le feste degli italiani che ne è sempre l'allegria e noi siamo qua contenti per portare avanti un'altra volta il nostro bacan italiano. Festa degli italiani qua in Tela Leader.
1: Valtri si adrio ascoltare il programma Festa di Italiani, a presentazione Parisotto.
0: Ecco proprio vera presentazione Parisotto, cioè le robe. Salutiamo a tutti i vari casi, 50 caiti i corni della 107.5, grazie a loro, verso la internet, verso la live. Saluto a tutti i Valtri. E Palmera, le robe, vado curicero, lì devo mettere su Palmera, che bellezza, vado su, e le robe. Mezzo storno canto così, vado su, saluto anche il nostro strucabottoni, Vladimir Nunes, che le curicero, ma che a me, questo è Palmera, là in primo posto, saluto anche il nostro capo più grande, Mauro Vaumorbita, in suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Lead. Flamengo, Flamengo, l'Indrio, Nelson Rassan, e le rame su con le recce, Nelson Rassan, perché sono terribili, piarete, noati. E tutti canta, tutti ballano, mi sembra di questo lavoro qua va a parare, grazie a tutti gli ascoltatori che vede audienza qua, tutti sabi, manca quei che mette mascarsella, sacca menata, quei che paga, allora salutiamo tutti i nostri patrocinatori. La commerciale Orizzonte parserà sul nostro, dopo spieghiamo fuori che sabato che viene nel dì della commemorazione dei 7 anni del commerciale Orizzonte, dopo andiamo a parlare, sono i miei lauri che viene fuori sabato che viene ora. Irmãos Comaceto parserà sul nostro verso l'Arge Pase Alimento Casa insieme lì con la commerciale Orizzonte sabato che viene, io distribuire una mostra grazie della signora. La cantina Belfiore della famiglia Rec, qua di linea sagrado oro, grazie a loro. Friprando alimenti, vada su. La del Jaborà per il mondo, come se succo di uva, questo sia il meglio succo del Brasil, che ha fatto per la casa della uva buona, la Jaborà. E la mezzo che la no, lascia un altro pochettino, la lilla è buona.
2: Perché la nostra famiglia
0: l'è. Quelli lì il Nando Spessato che il canta. Le robe lulle, Drio dormire, mi dico ancora, ma garanto che la Teresina, il Fermino, il Geladio, ascoltare, mi bevo un cimarone, ascoltare l'italiano. Grazie al nostro congrande a tutta la famiglia Spessato.
2: Femmo casa
0: e città, non sei stufemo della ora. Scominciamo il programma di qua, mettiamo su una bella muschietta, guarda su. Innamorato da Zelinda, il pupà della Zelinda, voleva ciappare l'innamorato con il ricin, cavargami le recce, mettela su.

0: Sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani, qua in Tela Leader.
1: Compare Andrio, guardar le tosate, eh!
2: Sì, ma guarda, sol Toni, le mie una maraveglia!
1: Ma dite, sono una roba, Peppino!
3: Toni, le mie una maraveglia! Ritorniamo qua con il nostro Baccan Italiano, festa degli italiani che va a parlare qua della leader delle sia alle 7:30, tutti i sabbi! E le robe, guarda, la sorella, ma che mi è storretto, guarda, la compagna, quasi che noi parliamo del Flamengo! E le robe, sul congrado, la sorella, no, ti parliamo del Flamengo tanto mi come Vladimir e Lule Curicione mi pavanesse, perché noi ti parliamo male del vostro team perché è forte proprio, loro hanno che un pochettino di paura. Ti dico che aveva paura sabato passato, che per l'amor di Dio, ma siamo dai bene. E l'era questo con grande baracca là in Israele, il nostro memoroso là del concorso di guardare avanti la galla, va su buonore, va su buonore, il nostro con grande loro. La delizia, la Delcia Marques de Souza, anche la garita. Buongiorno amico, buon sabato a tutti là del Monte Bello, già sabato con grande partita e tutta la tua famiglia, quando poco mettiamo su una bella musichetta partita. Ma avanti, bisogna che parliamo dei nostri quattro patrocinatori, qua vuoi parlare presto qua della Commercial Horizonte. Commercial Horizonte parserà sul nostro varso su con le leggi sabo che viene in festa là della Commercial Horizonte, la va a far 7 anni di esistenza varso allora in gran promozione la sabo che viene su con le leggi, e dopo spieghiamo fuori politico cosa che fa su sabo che viene. Ma vai, mi dico sempre che la Commercial Horizonte è lagata e tutto mangiare per le bestiolette, porlarsi qualche tipo di bestiolette, can, gatti, tartarughe, pollastri, cauri, osei, pecore, cavai, porchi, bo, tutte le bestiolette che vanno a casa, cate fuori e mangiare latte della Commercial Horizonte. Se vatti vuole far su la ration cade lui gas concentrato di gas ai minerali, i ganamuccio della Uri, là che ne ferramenta, la rento che ne tela da passare sulle bestiolette, papellaria, mestieri per giardinaggio, materiale scolare, fin materiale scolare che ne, medicamenti di tutti i tipi, sacramentato per le, quando le vostre bestiolette non sta mia pulito, de là che cate fuori medicamenti, mi sembra di che se la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Horizonte, guarda solo. Sicuramente adesso è la riserva delle mute fruttifere, allora consultate là con lei e con l'equipe di lavoro, riservate la vostra muta fruttifera che adesso è ora di piantarle, sacra mia. Allora presto presto vieni le belle mute là che vanno a riservare la della Commercial Horizonte, come ho detto sabato che vieni in festa della Commercial Horizonte 7 anni, io faccio 7 anni, vieni con noi a commemorare lì il bel della oro, vada solo che ne brindi, arrivi a baciare per la guccia, stioppare un ballon, vieni fuori un brinde, oh sacra, cada ballon che ne è un brinde, rento le robe. Ora su quella c'è una parceria con la Arge Pasi, vado su, l'unica promozione della ration Bolli, vado su la ration Primus, là che lui va a dare a mostra gratis, vado che aveva bestiolette a casa, le lascia appena mostretta gratis, vado a vedere come che le bestiolette le che piace pulito che lavora là. E quei che compra la ration guadagna un conforto, guarda solo un conforto con un well patch, guarda solo una casetta per cagnetti là, per non ci appare la malattia, per il vostro cagnetto resta ben mettesto via là, allora fuori delle malattie, allora su con le recce, quei che compra ration, allora la ration Primus e guadagna la casetta di can, la gran festa, allora se tutti convidati, la gran festa sabato che viene, la scomincia buon'oretta andiamo là per vedere che là che ne sumarò, che ne bende di tutte le maniere, stop, c'è un ballon per dare un brinco, oh, sacramento, allora tutti che lo vedono sabato che viene la Commercial Horizonte. Ecco, guarda i cani, e becco contenti sapendo che vado a portare a casa la mostra là della ration, la ration Primus. Ecco, allora adesso maghiamo, mi guarda c'è visto qua della radio un messaggio di un cristiano là della Italia, guarda, sul nostro amico giaboraense Leonardo, dopo prima vuoi fare un commerciale su per vedere se lui che piace, dopo mettiamo su là della Italia Leonardo Ferrari, un amico nostro, lo conoscesse desde che il ganassesto un tosatel che gli dio far successo lui che ga lo risiede dalla casa della ua buona la famiglia Ferrari ga guadagna è il primo posto del questo sì adesso perché lui è enologo della Abreu e Garcia che ga guadagna la medaglia d'oro là della Italia, dopo lui che spiega fuori, ma è un tosato che ha successo, che ha mandato un messaggio, lì che ho cobrato, mandato un messaggio, che ha mandato, ma prima vuoi fare il commerciale l'ora del succo di uva, questo sì, Leonardo che fa su il succo di uva, questo sì è il meglio.

0: Guarda, su, allora, che ne un 30 e pochi prodotti, mi sempre vola, 30 e pochi prodotti differenti, che la segnaca bonita sta lì in mezzo. Tutti che i lavori buoni là, fatti per la casa della UA buona, ricordeve, ascoltatori, portè in tola e il meglio succo del Brasil, che è il succo di UA, questo sì! Eccolo, come ho detto, è il nostro amico è l'enologo del questo sì, anche l'enologo dell'Abreu Garcia e Leonardo Ferrari. Lui se l'ha dell'Italia, comandare mandare un messaggio, qualora lo ascoltiamo, dritto dell'Italia, Leonardo Ferrari.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono qui in Italia, un bel paese. Un saluto per tutti, giaboraensi. Della Santa Bella Catarina, un abbraccio per il bello lavoro che fa Deoclezio Parizzotto, e che parla l'italiano, che coltiva questa tradizione che è molto bella, un bello lavoro che fa. E anche che fa la divulgazione di del nostro succo di uva, questo sì, di Jaborá. Sono molto contento per aiutare mia famiglia a fare sempre molto buono. Un abbraccio a tutti.
0: Colora, che bella roba, guarda, sul nostro amico ladrito dell'Italia qua, parlando insieme con noi, mandando il suo recado. Lui non parla il nostro dialetto qua, ma tocca imparare il grammaticale, perché cada poco le latte dell'Italia, le fuori del Brasile, allora bisogna che parli le parole grammaticali là dell'Italia. Grazie allora, gran amico. Ed è un tosato di successo in tutto il mondo, arriva qua, lei di Jaborá, ma il gà passa via stato Santa Catarina, il Brasile, le fuori del Brasile, il gà riconoscimento, allora grazie, allora un saluto grande, allora a Leonardo Ferrari. Ecco sì, tale le storie, vi dai con grande a Celso Salvador. Celso Salvador è un ascoltatore di prima qualità. Mostro con grande partita tutta la tua parona, tuo figlio Giulimare, il fratello, anche il Walter, tutta quella buona gente lì della Villa Pedrini, anche il Dalla Costa che ascolta sempre noi. Grazie. Allora, lui mi ha contato una storietta, ma quando un pochettino la contevo fuori, perché adesso che abbiamo parlato tanto, allora mettiamo su una bella muschietta, dopo contevo la storietta tua, Celso Salvador. Metti su, la mezzanotte in punto. Questa è la versione per Gil Sorati, giusto?

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Lide!
1: Proprio vero, festa degli italiani qua in Tela Lide, sempre siamo qua di portare avanti sto bacan italiano qua delle 6 alle 7 e mezza, guarda, solo salutiamo a tutti i vaticani, sei qua, attaccate la radio, grazie allora, come Sergio Fabrizio, ci va dando avanti qua. Nostro congrado a te, Sergio Fabrizio, e tutta la tua famiglia, adesso è stato nono, Sergio Fabrizio. Così dal tempo al passa, la ora la viene, che buon vedere i nipotini, devo arrivarmi, è vero Sergio, la parola, il nostro congrado, e il suo fratello, anche tutta la famiglia del Fabretto, anche tutti italiani di prima qualità, grazie a loro! Comare, ma comare, Marisette, ma adesso parliamo adesso di rimosso, come se tu mi dica, faccio contatori che... Quando avete idea di scambiare i mobili dalla vostra casa elettrodomestica, non stai a fare chilometri, la vado a consultare il rimosso come assetto, mi sono sicuro che la vado a mettere fuori la meglio qualità, il meglio prezzo e il meglio attendimento, sacramento, la logistica, anche la se perfetta, se vado a Camposnovo, so, Arroyo 30, Videra, Cassadoro, Freiburg, lo riporta presto la vostra mercatoria. E le condizioni di pagamento, vado che le fai, se vuole farle in due volte, vuole farle in tre volte, fai. Della maniera che vanno, vuole 30, fin 30 volte, e allora che meraviglia, chi si fa che lo vede, solo proprio Irmons Comasetto, vale solo. Consulta là col Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono 35 25 12 33. Guardito, meglio negozio da mobili elettrodomestici con Irmons Comasetto. E l'è andato rendo senza rispettare i segnali, lo chiamea dei segnali di luce, te sai che la musichetta lì? Dopo lui è andato a casa e ha parlato per la sua femmina e ha detto allora un'altra volta vuoi insieme anche a me per vedere. È andato là e perché l'ha gatto vita che lui conosceva. Cioè è andato rento contro mano e tutti lo conosceva, di repente un e ha detto corno, gli dice alla Gadito, ma Beppino Gesù a me ci amaro tu di corno e conosci io también. Era veramente la suonata un pochettino.
2: Eu até fiquei sem jeito, buzinava, me gritava como se eu fosse o prefeito.
1: Buzinava e gritava come se fosse il prefetto. Parliamo adesso della cantina Belfiore. Giorno 13, il nostro sabato che viene che l'altro, che ne è il tradizionalissimo menarosto là, un mangiare italiano là della cantina Belfiore. Ora su con le recce tutti invitati. Ma bisogna riservare là il telefono, va a essere 999-69-1909. Quanti nove sacramenti? Allora 999-69-1909, se no con me proprio del Classico Parisotto potete riservarlo là. Il mio telefono è 998-11-14-82. Allora là loro rifà la degustazione dei prodotti, loro rifà una muccia di vino là per vendere, loro rifà la degustazione del Bordeaux. Erbe Monte, Cascadura, Isabel, Concordia, Semillon, anche quella Ghetti, il Vinghetti, che ne sono due posti qua in Stato Santa Catarina, che ne è il Vinghetti della Ua Ghetti, là, sono quattro la cantina Belfiore e là in Urusang Santa Catarina. Le robe, allora tutti invitati, se vatti vuole fare una festa anche là di anniversario, qualche roba. Là è un bello posto, i ritratti vien fuori a bei sacramento, è una cantina ben italiana di prima qualità. Allora su con le recce, nostro congrado a tutta la famiglia Rec là del Sagrado Corso del Crocò di Gesù, come dice il nonno. E allora tutti invitati per giorno 13, la gran menarosto mangiare italiano là della cantina Belfiore, beve vino a volontà, fare il cardapio, zecco donna con nicci, porco, accompagnando batata fritta, fasoi, tortei, radici, torte di salvia, che ne è la muccia di mangiare, solo il mangiare italiano, sempre con cardapio di prima qualità, vanno a pagare 7 fiorinetti, ma non paghi dopo più niente, beve vino la notte intera, mi ha detto il gordo re che là, solo se fica dopo delle 6 l'ora e loro vanno a dormire, e para a casa quei che è ancora, e la roba cantina Belfiore, godito. Ma parlando di cantina Belfiore, mi ha raccontato una storietta, quella del sesso dopo la conto dopo. E mi ha detto che una volta là in Oro, là te la cosa che ne era, due cristiani, lui che parlava che era il paio di fiori che beveva tanta cacciata, e compreva tanta cacciata, ma allora la mamma che voleva che compresse tanta cacciata, ma lui la scondeva, intera. Non so se è stato Luger, il gordo là, perché il gadito che è stato un'altra famiglia lì a Rente. Allora il paio, il fiore, tutti e due bevevano cacciata, che per l'amor di Dio, loro in capinzare, perché non era lì a Rente, tocca andare là in una volta al mese, loro gli portavano a casa una muccia di cacciata. E lá inteira, tchó, lá inteira até a terra, tchó. Inteira até a terra, mas demorei para coisa. E tchó, para a mama não vende, porque ela está cativa com tudo que a cachaça casa. E agora, tchó, e quando gafinho na corda, ainda em cerca não era bonito de catar esta cachaça, sacramento. E lori, gadito que lori crede, que vê a prática de catar l'acqua com a forquilha de pérsico, né? Lori que catar na forquilhona de pérsico, e dá em cerca da cachaça, cita. Em cerca, e quando não está bom de catar, não está bom de catar, mas sim, que nem, digamos, inteirada, em volta que nem um paro de litro, encora ali. Garafune, esse tempo lá era garafune. Que nem um paro de garafune inteira ele em cor. Mas vá para de qua, para de lá, que a forquia nas torneias não ia catar. Ela farquei, se ia desistir ou não. E agora, o tosato que dito, adesso que como não queremos catar a cachaça, de momento que sua com a canauleta ali, de vara dar na canauleta bela, aquela caura fiada, maledeta ali, que ela escampa fora do potrero lá. Logicamente, su que la furchiona là de persico, là te cavaret, un dì guarda lì a cavra la serodia, intorno a serodia, la casca in terra di la serodia e casca in terra, sacra mi ha di vala vede perché la furchia la tirena, sacramente mi ha dato a cavocare là la cavra che aveva catà cacciassa. E le robe, mi avevano corso Santo Antonio, strucco grado da tutta la famiglia Rec, loro avete sei patrocinatori nostri qua, parceri. Non ricordo storia, con grande anche a Preto Lazzarotto che ha detto buongiorno, buona fine settimana e di mangiare feste Boa Vista, proprio della mia comunità allora là in Boa Vista, allora tutti invitati fare in co che ne alla prefesta e di mangiare la festa là della comunità di Boa Vista, già vorrà quelli che non sanno dove andare, là che nel posto. Guai che guai, se o sinello non sbaglia, mettiamo su un'altra bella moschetta, allora, vento d'amore.

0: festa di italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Eccolo, rappresentazione Parisotto, ciao a Varaso, e questo è il Bacantale, anche andiamo a parare qua tutti i sabbi, delle sia alle 7:30, Varaso, questo con grande, mio grande amico Antonio Pires, la de Videira, Varaso, Antonio Pires, la de Videira, grazie, allora che dite, buongiorno amico, mando a nostro con as mano, la da Ieda, da cugnata, ai bonati, Varaso, il mio cugnato Piero, e la mia fratella Ivonetta, che sei cugnata dell'Antonio Pires, allora sto con grande a tutta quella buona gente, e il Piero e la Ivonetta e l'Antonio, tutta quella buona gente della famiglia Pires, grazie a loro. Ecco, guarda qua la terra fiorese, la gara ridesto qua, vedi che la gara ridesto della storietta, e le robe che la cavra la gara sta cacciata di cristiani là di ora. E le robe, Gilberto Terzi, insieme con noi qua. Un strucco grado e gadito, buongiorno a te e tutta la tua famiglia. E parlando di strugone, vuoi dare un strugone grande al Milto e alla Veronese Rico, là di Santa Elena, anche se mi porta là dietro, là della sala d'ordine, per ascoltare italiani qua, grazie. Italiani no, è l'italiano, le musichette italiane, mia vera. Grazie, allora, parliamo adesso della Argepase Alimento. Argepase Alimento è un'impresa che fa su mangiare per le bestiolette a 25 anni. Di far su prodotti di qualità e la cerca sempre di far su prodotti buoni, proprio con valore nutritissimo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute, sempre col pelliso, la cresce cada volta di più, adesso, perché la far su prodotti di qualità la tende di sdotto in stadio della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, ora su con le recce. Mettevi in testa che le marche, li bolli, primus premio special e primus gold, Varasolora. E sabato che viene là insieme qua con la commerciale Orizzonte, io faccio una bella andata a festa, allora vado di là. Domandando un sacchetto di quelli della mostra gratis, porti a casa la mostra gratis e dei bestiolette per me. Dopo vado in ritorno e comprare anche la marca lì, perché le bestiolette che piace, pulito allora. Mettevi in testa che le marche li fate per la Cepasi, bolli, primus premio special e primus gold, dico ditto.
2: E compare, ci va a suonare, chi ci suona la batteria.
1: Ecco, era il nostro gran amico Navir Bortoli, là di Freiburgo, guarda, so che dite, buongiorno a tutti i valti della famiglia, specialmente a te, Navir Bortoli, e a tutta la famiglia Bortoli.

0: Italian Wine della Radio Leader, tutti i sabbi delle 6 alle 7:30, guarda sol che robe. E andiamo avanti, bisogna che parliamo un'altra volta dei nostri patrocinatori. Voglio parlare presto del nostro gran parcerasso commerciale Orizzonte. Allora vi dico avanti, ascoltatori, che cave bestiolette in casa, può darsi qualche tipo di bestiolette: can, gatti, ratti, tartarughe, pollastri, cauri, bosei, pieguri, cavai, porchi, boh, tutti, qualche bestiolette che vanti cave in casa. Potete andare là che te vorrei mangiare latte, la commerciale Orizzonte, ti dico, compra fin di tartarughe, ma so, in è di tutto proprio. E se vanti vuole fare sulla razione casa, potete l'unica concentrata di gas e minerali, vanti potete portare a casa e fare la vostra razione propria, ma so. E là che ne è di tutto, che ne è tela passare sulle bestiollette, là che ne è papelleria, che ne è ferramenta, mestieri per giardinaggio, che ne è di tutto, la rende materiale scolare, fin materiale scolare, medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiollette, che te fuori là mi sembra di così, la vera farmacia delle bestiollette, Zella Commerciale Orizzonte, per so che sabato che viene di far festa, va avanti. Se vanti volete riservare mute fruttibili, ore di piantarle, riservarle latte la casa dell'uomo buono, parlare con legno là con l'equipe del lavoro, e il telefono è 35 54 32 20 come ho detto. Sabato che viene la commerciale Orizzonte fa su festa l'intero verso il scomiso, buon'oretta là viene di tutto, tutti quanti che partecipano là, andiamo là a partecipare a tutti loro, sciopè la guccia, sciopè il ballon e viene fuori un brinde, sacramento casa ballon, che ne è un brinde retto allora, de là per vedere che meraviglia, allora che bella festa insieme con la Arge Pasi, con la Nazione Primus, verso allora lo regala la Nazione Primus là per i vostri cagnetti. E vatti che lui va a distribuire la mostra grazie per tutto, loro le laccio per la mostra grazie, vatti che non conosce la razione prima, portare la casa dei cagnetti là per vedere che roba di prima qualità. E quei che compra la razione prima, loro guadagna un mestiere là, è un conforto, è una casetta per i cagnetti là, per noi non ci appare star liberi delle malattie là, dei mestieri là, di insetti e altre robe. Loro andano là che guadagnano, che lavorano là, quelli che comprano la razione prima. Loro tutti invitati alla gran festa sabato che viene qua, de 7 anni, de commerciale Orizzonte, tutti invitati per scopare il ballon e guadagnare il brinde. E le robe, chi che non piace portare a casa un brindesetto là, della casa della commerciale Orizzonte, per niente, solo scopare il ballon e guadagnare. E anche portare a casa la mostra della razione prima, per la Arge Paz Alimenti. Eccolo! Mi dà questo congrato a Santa Elena, che mona mucho di ascoltatori là in Santa Elena, Ciuccin, guarda Ciuccin, lago, questo congrato Ciuccin, l'Antonio Lago, guarda solo che lo chiama Ciuccin, che ne è nato Antonio Lago, approfittiamo dal nostro congrato Antonio Lago, qua deciò a sabato, allora nostro congrato a te e tutta la tua famiglia, e parlando, voltando in Santa Elena, la famiglia Chiocca, tutta quella bella gente, famiglia Chiocca, Leder Chiocca e sua famiglia là, parserà i nostri amici, i nostri ascoltatori. Ma la so che nel De Martini, là, che il vende cacciasse e altri mestieri, là, il Negon, suo amico, là, sempre insieme, là, a tutta quella buona gente, Zibecci, ma la so, De Marco anche, ascoltatore nostro, là, grazie a tutta quella buona gente di Santa Elena.
1: Ma perché?
0: Le robe, ma so, mi dà questo con grande senza l'angia, tutta quella buona gente, là. Salve Sarangia, famiglia Colombo, via Ivo e Marisette, andiamo là te la festa, sabato che viene, là te la guadagnano un brinde, là te la commerciale Orizzonte, famiglia Meleri, famiglia Seccato, tutta quella bella gente là, de San Sarangia, i 7 Belen, la muccia di ascoltatori là, 7 Belen, grazie, allora.
1: Dio,
0: la bella Dio, mettiamo su un'altra bella muschetta, vediamo che le ora, mettiamo su

detto buon giorno figura, perché là c'è mi c'è vede figura sti anni di allora. Buon fine di settimana, parti H, Sergio, per tutta la tua famiglia, lei è un colorato sopra d'occhio, per l'amor di Dio. L'epidomeno che mi sommeia più vecchio, è tanto soffrire con quell'Inter là, Dio! E le robe, se voglio scherzare, Sant'Antonio. Ma parliamo adesso un'altra volta dell'Argipaz Alimento. Argipaz Alimento è un'impresa specializzata in far su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti, per i pesci, verso 25 anni, Dio loro Dio, far su prodotti di qualità per quelle che cresce cada volta di più verso le attende di sdotti stati della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. Allora vado a mettere via in testa che le marche le bolli primus premio special e primus gold, verso che le tre marche le si è fatta carinosamente per l'Argipaz Alimento, loro sempre primi a far su prodotti di qualità con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette le gambe sempre salute, sempre col pelliso verso le là. E l'Argipaz Alimento parsera della Commercial Orizzonte sabato che viene insieme qua della Commercial Orizzonte, lui viene là con la Primus verso loro, con la Primus della mostra grazie per il vostro cagnetto, portella là e si va di comprare su Rason Primus. Guadagnè un mestieretto nella casetta per il can e le robe tutti che lavori lì sabato che viene qua della Commercial Orizzonte. Ecco, guarda lì Sergio, l'Inter, il nostro amico qua di Milese Corinciano, ma il catta fuori tutti i team qua della radio.

roda da cantina Belfiur, vi dica vari ascoltatori. Tutti invitati, giorno 13, un altro mena rosto, dello tradizionalissimo mena rosto, qua è la cantina Belfiur, qua è il sagrado corazon di Gesù, oro sacramentato. Là lo rifanno una degustazione di vino, lo riga il vino Bordeaux, l'Erbe Monte, Cascadura, Isabel, Concordia, Semilove. E nel Ghetti, verso il vino Ghetti, lo regala molto di vino. Lo rifà la degustazione, te la ora della degustazione, va di con mangiare formaggio, salame, pippini, vieni fin coppa delle volte, sa camminato. E te la ora di mangiare, che il mangiare italiano di prima qualità, e va di vino a volontà, due tipi di vino a volontà, a notte intera. Paghi 100 fiorinetti, ma dopo non paghi più niente, beve vino, succo, beve acqua, beve di tutto, ma niente, non andiamo là, veniamo via passui di là di tanto mangiare, riserve, ma bisogna riservare perché nel mio tanto grande là lavoro, ora bisogna riservare il telefono là, 9-99-69-1909, 9-99-69-1909, se no, con me proprio, devo crescere parisotto anche il mio telefono, 9-98-11-14-82, allora, tutti invitati, giorno 13 di giugno, cantina Belfiore, Menarosto Italiano!

0: Padre Mario, sto comprando la mia incubatoria della BRF, che ascolta sempre là di grazie. Allora, qua in Vado Est, la telestazione Luzerna, incubatoria della BRF, io sto comprando a tutti gli altri.
1: Che gappa sala ciucca!
0: Gappa sala ciucca, e le robe sto comprando Sergio Fabretto, come è che parla? Sergio Zibetti, che ascolta sempre no di là, grazie a loro. Vilmar Zilio, tutta la famiglia Zilio, qua della nostra regione, che c'è tanti, ma sono sto comprando a loro. Clodo, tutta quella buona gente, Sergio Parisotto che ascolta, Albiero, tutta quella buona gente che ascolta Luana, restiamo contenti con se tutti gli altri. Ma già che ora contare la tua storietta, ti sei dimmi che una volta un cristiano è il viaieno e la sua femmina svelta, che per l'amor di Dio, e allora è andato viaiare, ma non era per ritornare come presto così. Era quasi mezzanotte e la casa con il suo amante là, no? Dio prete parente, e non è che arriva il suo uomo là e non che ne era maniere, e l'ha detto presto, amore, pulla in piedi lì, resta firme lì come una statua, lui è stato là nudo firme così come una statua. Allora l'uomo, il parente, che aveva ciao, tutto andato là nel quarto e l'ha già buttato l'altro, e lo che loro lì, amore, è una statua, ho comprato una statua, ho comprato mica ho visto là della casa della famiglia Almeida là, che ha detto che ha comprato una, allora mica ho comprato una statua lì per vedere le belle. Da lui è andato là nella cucina, e l'ha letto là, e lui là nella cucina che fa su da mangiare, cosa l'ha là, e assistendo alla televisione, bevendo un vino, e l'ha già dormito, la femmina ha dormito, e lui là un pochettino, già la becca la una della mattina, e che ha fatto un sandwich, così ti un caffè, ha fatto un bicchiere di succo, che ha fatto un bicchiere di succo e un sandwich, e lo ha portato la pastata. Ciappa lì, che loro lì, perché mi sono stato una notte intera là della famiglia al meglio d'estate, non mi è dato niente. Mi è dato niente per mai maglia un pochettino anche ti. le robe statue che mangia Sant'Antonio, dove sto mondo va? Andiamo avanti, ci accavo ancora un'altra bella musichetta con il Valdino Solentini.

Bisogna ricordare Ventre, che da sabato va via massa buon'ora. Sì, casino, mi ricordo mai. E allora parliamo di Arti Mosco, ma sento, vi dico, avanti ascoltatori, che vedi di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica. No, stai a fare chi lavori là. Vatti a consultare il Mosco, ma sento, che mi dico che là, vatti a ti fuori il meglio prezzo, il meglio attendimento, la meglio logistica, vatti a poter essere là. Dei Randi Pozzerada, va la social sharing, lo riporta presto, presto, presto. E le condizioni di pagamento, vatti che le fai. Se vuole farlo in 12 volte, fai in 12, 10, 24, 30 volte, vatti che sapete. Chi che fa chi lo è là? Sol proprio il Mosco, ma sento che ha più gran loge dei mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Per quella la propria sia facilitata la ora di negoziare. E le robe consulte con Sergio, con Valerio, con l'equipe del lavoro. E il telefono 35.

ne tante cose buone per mangiare qua in tel Brasile, anche non solo in Italia, mia vero re, che va qua nella cantina bel fior, che ne tante robe buone per mangiare, non bisogna mia dare in Italia, dare in cuore al sacrato corazzo di Gesù qua in oro, e le robe. Giorno 13 che nel mangiare italiano, me ne arrosto un'altra volta, è tradizionalissimo mangiare italiano, lo rifà sulla degustazione di vino, vale solo di Gavino Bordeaux, Erbe Monte, Cascadura, Isabel, con cuore semillon, vale solo anche.

minuto que vine lì, lui fa la degustazione della degustazione, lei regala de formaggio, de salame, de pepini anche, ma delle volte fin qua, mi è pure.

0: tipi de vinho, beber vinho a noite inteira. Depois não paguei pinhete, bebe vinho à vontade e não paga só licença de pinhete. Mas precisa reservar, porque se é lá reserva, o posto não é tanto grande. Agora o telefone lá é 99969-1909. 99969-1909. Se não comi próprio, deu classe para os outros 9. E telefone é 998-1114-82. Godito, allora. Tutti invitai a mangiare robe buone qua in Brasile, qua te la cantina bel fior qua in oro. Allora, giorno 13, sabato, no, sabato che viene che l'altro, sabato, allora. Ora solo la memorosa che ha detto, buongiorno amore mio, oh, porca madonna, ma le sue cose che ho scritto lì sono state fin vergognate. E le robe, ma le sue cose con grande, loro un vaso che ha scritto la gara in testa, che è buongiorno amore mio. E così allora, sto con grande, loro partire tutta la famiglia. No, così non dà, e il vecchio trivilino, mai le mangia pa. Parliamo un'altra volta del meglio succo del Brasile, succo di uva, questo sì, mi parli che c'era succo di uva meglio di Santa Catarina d'Asso, che a passare via frontiera è stato meglio del Brasile, che ascoltava avanti. E l'enologo del succo, questo sì, la dritto dell'Italia, che ha fatto la spiegazione in grammaticale, italiano grammaticale, ma non di tutti che lo abbiamo capito. Meglio succo di uva, allora portiamo in tola della vostra famiglia per vedere che qualità del prodotto 100% naturale. Non il gas sucro, non il gas conservante, solo uva Bordeaux di prima qualità. Allora portiamo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita. Il meglio succo del Brasile, che se questo sì, fatto per la casa della uva buona, che tutti sanno, che nel tradizionalissimo caffè coloniale, meglio caffè coloniale di tutto il Midwest di Santa Catarina, fatto latte la casa della uva buona. 30 e pochi prodotti differenti, un declato, ma c'è neanche bonita, sta lì in mezzo, sacramentato. Ora su quelle leggi là, e prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Giamborà, prodotti nostri qua della nostra colonia, per quello che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est, il Val del Rio do Pesce qua. Allora su quelle leggi, questo sì, la marca del meglio succo e caffè coloniale là della casa della uva buona, tutti chi lavora di prima qualità. Grazie allora alla parceria della famiglia Ferrari con i meglio prodotti, meglio caffè coloniale e succo di uva, questo sì, portello in tola, che è il meglio del Brasile.
1: Brasile!
0: Brasile, Brasile, Brasile! Tempo da tempo, di, se non dà tempo di suonare tutta la musica, suoniamo un pochettino, sono dei l'occellino con l'acqua, mettele su.

Allora tutto che le bozze finisce presto in quasi che le rugno anche le triondar, perché il nostro programma anche le triondar sacramento ma avanti in dar, ringraziamo naturalmente i nostri patrocinatori qua la Free Prendo Alimento, guarda sul il succo di uva, questo sì è il meglio caffè coloniale della casa dell'uva buona, cantina Belfior che la fa sul mangiare giorno 13 la dopo Commercial Orizzonte che sabato che viene in festa la della Commercial Orizzonte 7 anni compleanno, guarda sul Irmãos Comaceto parcerà sul nostro e Arge Paz Alimento qui lì sono i nostri patrocinatori. Buongiorno Zanella che ha scritto qualche buongiorno italiano, sto congrando a tutti i vari ascoltatori, radio ascoltatori, grazie, allora bene alla fine del programma. Salute a tutti, ringrazio a tutti i vari che mi hanno curato di ascoltarmi qua per un'ora e mezza e poi invito che sabato che viene siamo qua un'altra volta, se Dio il vuole mi lo conosco, le leggende buone passano avanti per qua un'altra volta, allora ringrazio anche il nostro Strucca Bottoni e Vladimir Nunes che è sempre giunto a portare avanti la nostra cultura italiana. Restiamo adesso col sabato show con il nostro amico di Ney Gonçalves, salute a tutti e fin sabato che viene.